bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non parlano.

0: 话了。
1: A dire che non sprezzi per tu.
0: Normalus.
1: E tu ha messo fuori
0: sprezzi. Ma mi ha messo fuori.